0: all'orfanato. Senza cuduro!
1: La mano arriva, cintura sola, da media vuelta.